0: veramente le avessi un po' qualcosa da giocare in B.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente dovessimo guardare gli Okambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.